0: cantina, l'hotel. Io te, tu e me, saliamo su, mi sento giù. Il letto è un mare sfatto e bianco, lei è troppo donna, io troppo stanco. È una notte maledetta di cartapesta e di forza nelle vene, più non me ne resta.
1: Scusa, amore mio, stanotte io non sono io.
0: Ma madre notte non ha pietà, trovata appena ti perdo già. Tu non capisci, ti senti offesa, io crollo giù, vai via. Ti sento, il cuore canta, la voglia no. Gli chiudo gli occhi, lei piange un

FIP nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.